0: ambientale per il singolo qualcosa da gioco cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mente dove si muove, se la gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.